0: Sono le 2.
1: Più o meno.
2: Radio 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
3: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
4: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
5: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
4: Radio 6023.
5: Comoda,
4: viva,
5: sempre al tuo fianco.
2: Radio 6023.
6: Tutta gioia.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Lecce. Tre città, una sola voce.
1: 6023. Quando torno a casa vorrei
2: stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei
3: fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe
4: una mattarella.
1: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
1: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
9: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
12: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
11: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno. E sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Say my name.
14: Radio 6023.
13: You're goddamn right.
15: 62.3
16: 6020 che?
17: 6023
16: 6023
15: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio. Si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato. Certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è immensa. Dove dire sì, dire no è marginale. Quando dentro hai la grande guerra, è immensa. La più grande guerra che si può immaginare. È la vostra grande guerra, la terza. Abbandonerete ogni morale, mortale. Sopra questa grande terra, emersa. Tu sei l'unica che

così lontano. E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
4: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
3: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale, noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
4: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
3: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023.
11: 6023.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

ed oggi voglio ricomporre. Dalla bufera del caos riesco poi a mettere in ordine. L'inizio è sempre rose e fiori, poi partono i dubbi, domande, dilemmi. Le litigate, da cui è difficile uscirne indenni. Ora ricordo solo nel buio quando dicevi: vorrei un finale diverso da ciò che prospetto. Ma ad ogni puntata che inizia è tutta una serie che deve finire. E questo è soltanto il principio di serie infinite.

0: Hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
0: Sono le 4.
2: Più o meno.
3: Ascolta Radio 6023.
4: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
5: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
4: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
3: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
5: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
3: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it
6: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
7: Radio 6023.
8: Yo, shut the fuck up.
9: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.

0: Scopri le associazioni del territorio.
1: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
2: Perfetto, e cosa fate?
1: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
2: E come possiamo contattarvi?
1: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
2: Possiamo sapere l'indirizzo email?
1: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
6: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
5: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
6: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
5: La mail, il cellulare...
6: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
5: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023.
8: Radio 6023.
9: Radio 6023.
10: Sessantadue, tre.
11: 6020 che?
12: 60 23.
11: 6023.
10: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
2: Secondo te, perché io ti dovrei assumere?
1: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
2: Lavorerai per me.
1: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
2: Sei fuori.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 5.
3: Più o meno.
4: E di 6023 cosa ne pensa?
5: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
6: E lo station manager Alessandro Raimondo?
7: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
4: Altro da aggiungere?
8: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.

0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
1: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
2: Radio 6023. Stay rock.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
10: Scout di Vercelli.
9: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei, il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
10: E avete dei contatti?
9: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
11: 623
12: 6020 che?
13: 6023
12: 6023
11: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 6.
3: Più o meno.
4: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
5: ¿Quién es usted?
6: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
5: ¿Y qué radio escucha usted?
6: Yo escucho Radio 6023.
7: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
10: Quali attività svolgete per il territorio?
9: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
11: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
9: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
10: Quindi di cosa vi occupate?
9: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
10: Vi occupate anche poi dell'adozione?
9: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
10: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
9: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
10: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
9: No, Instagram e Facebook.
10: Come si chiamano?
9: Baffi e Code ODV.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
11: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
11: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
11: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
12: Ok, Tommy, gesto che radio 6023 in Italia.
13: Sessantadue tre.
14: 6020 che?
15: 6023.
14: 6023.
16: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
3: Di cosa si occupa la vostra associazione?
2: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
3: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
2: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
3: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
2: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
3: Che attività fate per i ragazzi?
2: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
9: Vuole fare il biotestamento anche lei.
5: Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
11: 62.3
12: 6020 che?
13: 60.23
12: 6023
11: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023. La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023. Voilà.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
2: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
2: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
4: E voi cosa fate?
3: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
3: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
7: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 2200967, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
9: Sound System, Moia Radio 6023.
10: Bruciare.
11: Sei zero ventitré.
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: di più non lo so. Le calze verdi?
1: Che banalità.
0: Non le vuole?
1: No.
0: Le calze rosse?
1: Che gusto.
0: Non le vuole?
1: Ma

0: e te lo dà. Sognavi amore e l'hai avuto, sono pur sempre innamorato. Cosa pretendi di più? Non lo so. Le calze verdi?
1: Che banalità.
0: Non le vuoi?
1: No, no, no, no.
0: Le calze rosse?
1: Sai che gusto.
0: Non le vuoi?
1: Ma no.
0: Ma che calze vuoi?

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
4: E che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
4: Cosa fate qua oggi?
3: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
4: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
3: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso che posso.
9: Tre città. Una sola voce.
10: 6

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
1: Prego.
3: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

parlare di corda in casa dell'impiccato. Non parlare di pietra in casa del lapidato. Non parlare di gas in casa del gasato. Non parlare di muro in casa del fucilato. Non parlare di argentina in casa del desaparecido. Non parlare di fil di ferro in casa del carrottato.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Il sogno con Antonella.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
6: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
5: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli

0: Le Comité européen des régions est un organe qui conseille les institutions européennes. Son objectif est de veiller à ce que les citoyens soient au plus proche du processus décisionnel de l'Union. Les membres du comité prennent en considération les besoins et les exigences des régions et aident les collectivités locales et régionales à appliquer la législation de l'Union. Ils ont par exemple publié un manuel en collaboration avec la Commission européenne qui fournit des orientations aux collectivités locales et régionales sur le Pacte vert pour l'Europe. La Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen doivent demander l'avis du comité sur tout texte législatif qui concerne les collectivités locales et régionales. Si le comité n'est pas consulté quand il devrait l'être, il peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Il peut également donner son avis sur n'importe quel sujet s'il estime que les intérêts locaux ou régionaux ne sont pas respectés. D'ailleurs, pour en savoir plus sur la Cour de justice et sur ses travaux, n'hésitez pas à écouter notre podcast « La Cour de justice de l'Union européenne » de la série « Dans la jungle du jargon ». Le Comité des régions a été créé en 1992 par le traité de Maastricht afin de représenter les responsables politiques des régions de l'Union et de faire le lien entre les citoyens et les institutions européennes. La première session du comité a eu lieu à Bruxelles en 1994. À ce moment-là, les membres étaient nommés par les pays de l'Union et leur mandat durait 4 ans. Quelques années plus tard, le traité de Nice a donné naissance à la structure actuelle du Comité des régions. Les membres siègent maintenant pour 5 ans et, contrairement à ce que prévoyaient les règles précédentes, ils doivent désormais faire partie d'un gouvernement régional ou local. Le Comité des régions compte 329 membres qui se réunissent au cours de sessions plénières. Il représente plus de 92 000 communes et 240 régions de toute l'Union. Les pays sont représentés proportionnellement à la taille de leur population, tout comme au Parlement européen. Les pays de taille similaire se voient attribuer le même nombre de sièges. Par exemple, l'Allemagne, la France et l'Italie ont chacune 24 membres, soit le plus grand nombre de représentants. En revanche, Malte, le plus petit pays de l'Union, n'a que 5 représentants, tandis que Chypre et le Luxembourg en ont chacun 6. Cette approche permet d'empêcher les grands pays d'avoir trop de pouvoir tout en tenant compte de la taille de la population. Comme au Parlement européen, les membres du comité sont répartis en groupes politiques. Les membres élisent un président et un premier vice-président pour un mandat de 2 ans et demi. Ils collaborent avec les commissions du comité pour fournir des avis, des rapports et des résolutions qui sont ensuite soumis à un vote en plénière par le comité. Mais le comité des régions ne se limite pas à la politique. L'un de ses objectifs est d'encourager la participation au niveau régional, local et individuel. Les autorités régionales et locales, les associations, les ONG, les experts, les universitaires et la société civile sont invités à participer à des enquêtes, à des consultations et à des événements. Par exemple, chaque année en octobre a lieu la Semaine européenne des régions et des villes. Elle rassemble des responsables politiques, des experts, des entreprises, des institutions financières et des associations locales et européennes. Lors de cet événement, organisé pendant 4 jours à Bruxelles, plus de 1000 intervenants prennent part à des discussions sur des politiques locales et régionales dans l'Union. Le comité a également créé le prix de la région européenne entreprenante. Toutes les régions dotées de pouvoirs politiques peuvent participer et ainsi être récompensées pour leur stratégie en matière de politique entrepreneuriale. Les lauréats reçoivent le label « Région européenne entreprenante » pour une année donnée. En 2025, le label a été attribué à la région de la Galice, en Espagne, au comté de Krapina-Zagorje, en Croatie, et à la région de Mazovie, en Pologne. Le Comité européen des régions encourage en outre les jeunes responsables politiques et leur propose des formations adaptées à leurs besoins. Il les invite également à ses sessions plénières et à des événements tels que le Sommet européen des régions et des villes. C'est pour eux une occasion de rencontrer des maires, des dirigeants régionaux et des députés au Parlement européen. Le Comité européen des régions sert de pont entre les institutions de l'Union et les citoyens, en donnant la parole aux collectivités locales et régionales qui sont en contact étroit avec leur communauté locale. Les institutions européennes peuvent nous sembler bien lointaines, mais grâce au Comité des régions, elles sont bien plus proches de notre réalité qu'on ne le croit. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
1: Aħħar forest primarji u antiki li fadal fl-Ewropa huma aktar minn sempliċiment ġabra ta' siġar antiki. Dawn huma ekosistemi ħajjin fejn jgħixu qatt kbir ta' speċijiet, huma ġganti fil-ħażna tal-karbonju u parti ewlenija mill-wirt naturali tagħna. Minkejja rwol kruċjali tagħhom fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima, huma jinsabu medda. F'dan il-podcast mis-serje naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar se nesploraw kif l-Unjoni Ewropea qed tipprova tħares dawn il-foresti li huma tant ta' valur. Il-foresti antiki fil-kontinent tagħna huma rari, żgħar u frammentati. Biex nkunu aktar preċiżi, dawn jammontaw għal inqas minn 3% taż-żona totali tal-Ewropa li hija miksija bil-foresti. Madwar 90% tal-foresti primarji u antiki tal-Unjoni Ewropea jinsabu fil-Bulgarija, fil-Finlandja, fil-Rumanija u fil-Svezja. Huma ekosistemi naturali mhux mittiefsa fejn ftit li xejn jew lanqas tara sinjal tal-impatt tal-bniedem u fejn tiffjorixxi l-ħajja salvaġġa kif ilha tagħmel għal sekli sħaħ. Dawn il-foresti għandhom ir-rwol ewlieni fil-konservazzjoni tal-biodiversità kif ukoll fl-assorbiment u l-ħażna tal-karbonju. Huma jgħinu wkoll fil-provvista tal-ilma ħelu, fil-regolamentazzjoni tal-kundizzjonijiet lokali tal-klima u fiż-żamma tas-saħħa tal-bnedmin. Huma jospitaw ukoll ħafna speċijiet fil-periklu.
2: Waħda mill-akbar u l-aktar foresti antiki magħrufa fl-Ewropa hija Białowieża, li tinfirex mal-frontiera bejn il-Polonja u l-Belarussja. Hija waħda mill-aħħar foresti primordjali tal-Ewropa u tospita varjetà wiesa ta' speċijiet selvaġġi, inkluż il-biżonti Ewropej, li darba kważi sfaw estinti. Din il-foresta hija sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO. Eżempju ieħor ta' foresta antika fl-Ewropa huwa l-Foresti Verġni tal-Karpazzi li jinfirxu mar-Rumanija, is-Slovakkja u l-Ukraina. Dawn l-imsaġar vasti u antiki huma fost l-akbar foresti intatti u fi klima moderata fl-Ewropa. Jipprovdu habitat għal xi wħud mill-aktar speċijiet selvaġġi u magħrufin tal-kontinent, inklużi l-orsijiet, il-linċijiet u l-pup. Il-Park Nazzjonali ta' Kalkalpen fl-Awstrija huwa eżempju ċar ieħor ta' foresta antika li taqa' taħt il-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-park li jinsab fl-Alpi fih l-akbar żona ta' deżert protett tal-Awstrija u għandu foresti antiki tal-fagu. Jipprovdi rifugju sikur għal speċijiet rari bħal l-inċijiet, it-tektik is-siġar u l-kokki. Minkejja l-importanza ekoloġika tagħhom u l-protezzjoni li jirċivu mill-UNESCO u mill-Unjoni Ewropea, dawn il-foresti antiki sfaw vitmi u għadhom qed jibqgħu jisfaw medda serjament. Din it-teddida ġejja b'mod partikolari miqtuħ illegali fuq skala kbira tas-siġar għall-injam, kif ukoll mit-tibdil fil-klima u mit-turiżmu eċċessiv.
1: Il-protezzjoni tal-foresti antiki hija prijorità ewlenija l-Unjoni Ewropea peress li xejn ma jista' joħdilhom postom. Fl-aħħar snin, l-Unjoni Ewropea żviluppat numru ta' politiki, strateġiji u waqfsa legali biex tiżgura li dawn l-ekosistemi jiġu salvagwardjati għal ġenerazzjonijiet futuri. Ejjew nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn xi wħud minnhom. Waħda mill-inizjattivi ewlenin hija n-Netwerk Natura 2000, l-akbar netwerk ikkoordinat ta' żoni protetti fl-Unjoni Ewropea. Dan ikopri siti tal-art u dawk tal-baħar. Il-foresta Białowieża u partijiet mill-foresti tal-Karpazzi huma inklużi f'dan in-netwerk. L-Ant Natura 2000 huwa kemm li tiġi protetta n-natura u kif ukoll li jiġi żgurat li r-riżorsi naturali jintużaw b'mod sostenibbli. Bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Unjoni Ewropea nediet l-istrateġija għall-biodiversità għall-2030. Li tistabbilixxi miri ambizzjużi biex jitwaqqaf it-telfien tal-biodiversità u jiġu protetti l-habitats naturali tal-Ewropa. Wieħed mill-impenji ewlenin ta' din l-istrateġija huwa li tingħata protezzjoni stretta lill-foresti primarji u verġni kollha li fadal fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li dawn il-foresti m'għandhomx jittiefsu u għandhom jibqgħu ħielsa miqtuħ tas-siġar għall-injam, mill-iżvilupp tal-infrastruttura u mill-intħil tal-bnedmin li jista' jagħmel ħsara lill-bilanċ ekoloġiku tagħhom. Barra minn hekk, l-istrateġija tistabbilixxi l-mira li sa 2030 jitħawlu mill-inqas 3 biljun siġra biex jiġu restawrati l-ekosistemi degradati u tissaħħaħ il-kopertura tal-foresti. Madankollu, l-enfasi mhijiex biss fuq it-tħawil tas-siġar, iżda wkoll fuq it-tħawil tas-siġar it-tajbin fejn suppost, fuq qatt li jiġi żgurat li dawn l-isforzi jaħdmu qiegħed fit mal-biodiversità u l-adattament għat-tibdil fil-klima.
2: L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Foresti għall-2030 adottata mill-Kummissjoni Ewropea f'Lulju 2021 tikkomplementa l-Istrateġija għall-Biodiversità billi tiffoka fuq l-immaniġġjar sostenibbli u r-restawr tal-foresti. Għandha dan lissaħħaħ ir-reżidjenza tal-foresti tal-Unjoni Ewropea għat-tibdil fil-klima u tippromwovi prattiki li huma ta' benefiċċju kemm għall-ambjent u għall-komunitajiet lokali. Dan billi jiġi appoġġjat l-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti biex ikun hemm bilanċ bejn il-ħtiġijiet ekonomiċi u l-preservazzjoni ekoloġika. Jiġi mħeġġeġ l-użu ta' prodotti tal-injam minn foresti ġestiti b'mod sostenibbli fil-waqt li jiġu protetti l-ekosistemi antiki u jiġu promossi attivitajiet ekonomiċi alternattivi bħall-ekoturizmu jew il-produzzjoni ta' oġġetti mhux tal-injam bħall-għasel jew pjanti mediċinali li jistgħu jipprovdu għajxin sostenibbli fil-waqt li jżommu l-foresti intatti. L-istrateġija tenfasizza wkoll l-importanza tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-saħħa tal-foresti. Biex tappoġġja dan, l-Unjoni Ewropea qed taħdem fuq liġi biex tistabbilixxi qafas ta' osservazzjoni tal-foresti. Dan sejjin biex tiżgura li d-dejta dwar is-saħħa tal-foresti, il-biodiversità u l-prattiki ta' maniġġjar tinġabar u tinqasam ma' ħadd ieħor b'mod konsistenti madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U b'hekk ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet aħjar ta' politika.
1: Mhuwiex possibbli li l-foresti antiki jiġu protetti b'mod effettiv mingħajr investiment finanzjarju sinifikanti. U għalhekk l-Unjoni Ewropea stabbiliet qatt ta' mekanizmi ta' finanzjament biex tappoġġja l-isforzi ta' konservazzjoni. Fil-qalba tal-finanzjament ambjentali tal-Unjoni Ewropea hemm il-programm LIFE, l-inizjattiva ewlenija ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-ambjent u l-azzjoni dwar il-klima. Mill-1999 il-programm LIFE ikkofinanzja aktar minn 5,500 proġett madwar l-Unjoni Ewropea, b'enfasi fuq il-biodiversità, ir-restawr tan-natura u l-adattament għat-tibdil fil-klima. Għall-foresti antiki, LIFE jiffinanzja inizjattivi mmirati lejn ir-restawr tal-ekosistemi tal-foresti degradati u t-tip tal-biodiversità, kif ukoll iġlida kontra t-teddid pat-tuħ illegali tas-siġar għall-injam, in-nirien salvaġġi u l-ispeċijiet invażivi u l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti. Għodda ewlenija oħra ta' finanzjament hija l-politika agrikola komuni. Għalkemm l-enfasi primarja tagħha hija l-agrikoltura, il-politika agrikola komuni tipprovdu wkoll appoġġ finanzjarju għall-agroforesterija, li hija prattika sostenibbli għall-użu tal-art li tintegra s-siġar fil-pajsaġġi agrikoli. Dan l-approċċ mhux biss jgħin biex tiżdied il-biodiversità, iżda jtejjeb ukoll il-kwalità tal-ħamrija u l-immaniġġjar tal-ilma. Il-fondi għall-iżvilupp rurali tal-politika agrikola komuni jħeġġu wkoll is-sidien tal-foresti jadottaw prattiki ta' maniġġjar sostenibbli tal-foresti u jinvestu f'azzjonijiet li jipprevjenu d-deforestazzjoni u jippromuvu l-biodiversità. Per eżempju, hemm finanzjament li huwa disponibbli għat-tħawil ta' speċijiet indiġeni, għall-kontroll tal-pesti u għar-restaw ta' żoni degradati fil-foresti.
2: Il-programm Orizzont Ewropa tal-Unjoni Ewropea li huwa ddedikata għar-riċerka u l-innovazzjoni wkoll jipprovdi finanzjament għall-proġetti mmirati biex nifmu u ntejbu l-ekosistemi tal-foresti. Dawn il-proġetti inkludu l-istudju tal-impatt tat-tibdil fil-klima fuq il-foresti antiki, kif ukoll l-iżvilupp ta' tekniki innovattivi ta' maniġġjar tal-foresti u l-avvanz ta' xjenza tal-konservazzjoni tal-biodiversità. Il-protezzjoni tal-foresti tal-Ewropa mhijiex biss responsabilità tal-Istati membri, dan huwa impegn komuni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew jinsab fiċ-ċentru ta' dawn l-isforzi u jappoġġja bil-qawwi il-preservazzjoni tal-foresti primarji u antiki. Il-Parlament kellu rwol ewlieni fit-tfassir tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Biodiversità għall-2030 li tistabbilixxi dan ambizzjuż li jiġu protetti b'mod strett il-foresti primarji u antiki kollha li falal fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, huwa appella wkoll għall-promozzjoni ta' prattiki sostenibbli tal-forestrija bidan li tiġi evitata id-deforestazzjoni fuq skala kbira. F'April 2023, il-Parlament adotta regoli biex jiżgura li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea ma jkunux ikkontribwew għad-deforestazzjoni jew għad-degradazzjoni tal-foresti fi kwalunkwe post fid-dinja. Inizjalment, il-liġi dwar id-deforestazzjoni kienet mistennija tidħol fis-seħħ f'Diċembru 2024, iżda l-applikazzjoni tagħha ġiet posposta b'sena biex in-negozji jkunu jistgħu jadattaw ruhom. Fi frar 2024, il-membri tal-Parlament Ewropew appoġġjaw liġi ġdida li tirrikjedi li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jaħdmu għar-restawr tal-habitats naturali.
1: Minbarra l-leġiżlazzjoni, il-Parlament Ewropew jissorvelja mill-qrib l-implementazzjoni tal-politiki ta' konservazzjoni, fuqgħat li l-Kumitat tal-Ambjent tiegħu jevalwa regolarment il-progress, fuqgħat li jiżgura li l-miżuri ta' protezzjoni jissarfu f'azzjoni konkreta. Peress li finanzjament adegwat huwa kruċjali, il-Parlament kellu rwol vitali fl-iżgurar ta' appoġġ finanzjarju għall-protezzjoni tal-biodiversità. Huwa jlu jinsisti għal aktar investiment fil-konservazzjoni tan-natura permezz ta' programmi tal-Unjoni Ewropea bħall-Life, Orizzont Ewropa u l-Politika Agrikola Komuni. Hekk kif l-Unjoni Ewropea timxi l-quddiem miżuri li jgħinu fil-protezzjoni ta' foresti antiki, lan huwa li niżguraw li dawn l-ekosistemi rari jibqgħu mhux mittiefsa u jkomplu jipprovdu l-benefiċċji ambjentali essenzjali tagħhom. Meta nħarsu n-natura ma nkunux biss qed inħarsu l-konservazzjoni, inkunu qed niżguraw il-futur tagħna. Dan il-podcast huwa miġjuplilek minn Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un po' pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
10: Il biotestamento è questo.
12: Scusi, per il biotestamento?
9: Vuole fare il biotestamento anche lei?
10: Ma perché?
12: Perché posso.
11: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Tre città. Una sola voce.
13: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
8: Di che cosa vi occupate?
14: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
8: Quali sono i vostri contatti?
14: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: Immagina questa scena. È mattino presto e sei alla stazione dei treni. L'odore delle rotaie si mescola al profumo di caffè e brioche. Sul tabellone delle partenze lampeggiano i nomi di città in lingue diverse, a volte con alfabeti diversi. Due amici si salutano, ognuno pronto a seguire la propria strada. Una persona controlla il suo zaino per la terza volta. E tu tieni in mano un biglietto che non ha una sola destinazione, ma tante. Un biglietto che non ti chiede dove vai, ma fin dove hai voglia di spingerti. Il tuo pass Interrail.
16: Il programma Interrail è parte integrante della storia europea dal 1972. Si basa sull'idea che gli spostamenti creano legami. Viaggiando per città e stazioni, infatti, capita spesso di incrociare sconosciuti che hanno la nostra stessa meta. In realtà, già dal 1959 esisteva un pass EU-Rail che consentiva ai visitatori in arrivo da fuori Europa di spostarsi liberamente in treno in vari paesi del continente. Poiché chi viveva in Europa non ne poteva beneficiare, molti iniziarono a chiedersi come mai non ci fosse un biglietto aperto anche ai residenti. La risposta arrivò nel 1972.
15: Quell'anno ricorreva il 50° anniversario dell'Unione Internazionale delle Ferrovie. Fondata nel 1922 per ricostruire e ricollegare i sistemi ferroviari in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale, l'organizzazione festeggiava un traguardo importante e per questo decise di creare qualcosa di profondo e innovativo. Un pass ferroviario tutto compreso che permettesse ai giovani di viaggiare liberamente in tutta Europa. Nacque così Interrail.
16: Il biglietto dava ai giovani fino ai 21 anni la possibilità di spostarsi a piacimento in treno in 21 paesi diversi. L'iniziativa riscosse subito un grande successo e vennero venduti circa 100.000 biglietti. La domanda era così alta che l'Unione Internazionale delle Ferrovie decise di rendere l'offerta permanente. E questo non fu che l'inizio della storia di Interrail. Vediamo cosa offre ai giorni nostri.
15: A distanza di più di 50 anni, la portata del programma non ha fatto che aumentare. L'Interrail Global Pass permette ora di viaggiare in 33 paesi, dalle isole greche al circolo polare artico. Sebbene vi siano tariffe ridotte per i viaggiatori al di sotto di 28 anni o sopra i 60, oggi tutti possono ottenere un pass e mettersi in viaggio con Interrail.
16: Partire all'avventura non è mai stato così facile. Basta andare sul sito interrail.eu, scegliere la durata del viaggio, che può variare da qualche giorno fino a 3 mesi, e selezionare il pass più adatto alle tue esigenze. Il biglietto permette di viaggiare in tutta Europa su treni di vario tipo, dall'alta velocità ai regionali e notturni, e anche su alcuni traghetti. Ricorda però che su alcuni treni potrebbe essere necessario prenotare il posto.
15: puoi scegliere di seguire uno degli itinerari consigliati oppure crearne uno tutto tuo. Il vero vantaggio di questo programma è la flessibilità. Potrai cambiare i tuoi piani strada facendo, a seconda di dove ti porterà il viaggio. Puoi prolungare il soggiorno in una città di cui ti innamori, cambiare destinazione o scendere a una stazione solo perché il nome ti incuriosisce. Interrail ti dà la possibilità di partire alla scoperta di nuove mete, al di là delle località turistiche più battute. E anche per chi viaggia da solo, non sarà difficile fare nuovi incontri lungo il tragitto.
16: Questa iniziativa è diventata così popolare che, solo nel 2024, sono stati venduti circa 750.000 pass e percorsi 1,5 miliardi di chilometri. Un altro aspetto da non trascurare è che viaggiare in treno significa scegliere un turismo più sostenibile, riducendo l'impatto dei viaggi sui cambiamenti climatici.
15: A 24 anni, Stefania Schevi è partita, zaino in spalla, dalla sua Grecia per inseguire il sole del Mediterraneo. Armata di provviste e macchina fotografica istantanea, ha iniziato dal nord Italia, proseguendo con la Costa Azzurra, fino ad arrivare alla storica città di Dunkerque. Ascoltiamo il racconto di come Interrail ha cambiato il suo modo di vedere l'Europa.
16: Interrail ha cambiato la mia percezione delle distanze. Dalle suggestive scogliere delle Cinque Terre fino a Ventimiglia, località di confine tra i due paesi, chiudi gli occhi e sei in Francia. Scopri città che paiono distanti secoli l'una dall'altra, per la loro architettura, la cucina, il ritmo di vita, ma allo stesso tempo c'è qualcosa che le unisce. Le piazze iniziano ad avere un aspetto familiare, i caffè sembrano uguali, anche se la lingua è diversa. Le conversazioni girano sempre intorno agli stessi temi: identità, democrazia, futuro. Lingue diverse, ma nel cuore la stessa Europa.
17: Nel
15: 2016 l'iniziativa Interrail è tornata al centro del dibattito politico. Intenzionato a rendere il pass ancora più accessibile, il Parlamento europeo ne ha sottolineato l'utilità nella lotta agli stereotipi e nell'avvicinamento tra i giovani di tutta Europa. L'idea era di vederlo meno come una vacanza e più come un investimento nell'istruzione, nella curiosità e in una comprensione più profonda dell'Europa.
16: Il deputato europeo Manfred Weber ha riassunto l'idea con una domanda.
15: Che ne direste se in futuro l'Unione Europea regalasse a ogni giovane che compie 18 anni un biglietto Interrail affinché possa trascorrere 3 settimane alla scoperta dell'Europa nella sua quotidianità?
16: Nel 2018 questa idea è diventata realtà. Nasce così Discover EU, un programma che offre ai diciottenni un pass Interrail per scoprire l'Europa. Le iscrizioni si aprono 2 volte all'anno. Basta rispondere a un breve questionario sull'Unione Europea e i vincitori ricevono un biglietto in regalo. L'unica regola è viaggiare in treno. Discover EU è un'iniziativa finanziata dal programma Erasmus+.
15: Quello che era nato come un biglietto tutto compreso è diventato una specie di rito di passaggio. Interrail continua ad essere un invito aperto a chiunque viva in Europa, a prescindere dall'età, un invito a salire su un treno, attraversare i confini e vivere l'Europa in prima persona, non da uno schermo, ma nel mondo reale. E quindi richiedi il tuo pass e parti subito all'avventura.
16: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
18: Конрад Аденауер е сред най-влиятелните личности, които поставят основите на Обединена Европа. Като първи следвоенен канцлер на Федерална република Германия, той оказва дълбоко влияние както върху германската, така и върху европейската история. Преживяното при нацисткото управление го казва.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Sei zero ventitré.
3: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
2: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
1: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
2: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
2: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
2: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
1: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
2: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
1: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
2: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
1: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6020 che?
5: 60-23
4: 6023
3: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
1: Non c'è.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
6: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
6: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
5: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
2: Perfetto, e cosa fate?
1: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
2: E come possiamo contattarvi?
1: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
2: Possiamo sapere l'indirizzo email?
1: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
2: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Wake up.
7: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono la vostra Erika e oggi sono in compagnia di Fulvio F, cantautore alessandrino. Ciao Fulvio!
2: Ciao, ciao Erika, ciao a tutti!
1: Innanzitutto grazie per essere nostro ospite, è sempre un piacere avere ai microfoni di Radio 6023 un artista nostrano. E allora, cominciamo subito in medias res. Il congiuntivo è molto importante, ma tu no, non insegni italiano. Allora, questo è uno dei versi di Bla Bla Bla, il tuo ultimo singolo estratto dall'album Punto. Ci spieghi innanzitutto queste parole e poi come è nato il singolo?
2: È proprio vero che tante volte alcune canzoni nascono veramente in maniera totalmente casuale. Arriva una delle tante discussioni che nascono sui social, no? Quando si creano quelle discussioni infinite nelle quali poi si comincia veramente a tirar fuori qualunque roba. E nasce un po' per quel motivo lì, quindi è un po' una canzone, diciamo, dedicata a tutti quelli che hanno la bocca molto grossa, quindi che parlano tanto, criticano i classici così, la tastiera, no? Per intenderci. E quella frase lì che tu hai appena citato è proprio parte anche di quella discussione e anche di quello che sono spesso i leoni da tastiera, cioè la critica magari sulla virgola sbagliata, cioè l'attaccarsi a qualunque roba pur di sfogare un po' di frustrazione. È un po' quello il senso di tutto. Ecco.
1: Con questo brano comunque tu hai dimostrato che la critica sociale si può fare benissimo anche senza fare rap, no? E volevo chiederti se in futuro tu sperimenterai dei nuovi generi musicali e soprattutto se ti cimenterai in altri testi dove tocchi determinati argomenti sociali.
2: Può essere, io non ho mai scritto, se parlato di temi sociali, ho sempre fatto cose di tutt'altro tipo, spesso raccontando semplicemente le mie esperienze di vita più o meno positive, però sicuramente è una cosa che mi piace, insomma io comunque scrivo sempre molto distinto, di getto, quindi se c'è un argomento che può essere di attualità, che magari mi interessa, più che altro che mi suscita qualcosa dentro, sicuramente poi la penna va poi da sola.
1: Volevo chiederti invece che rapporto avessi con il mondo dei social e con gli haters.
2: Allora, io sono sui social come tutti, è una cosa che se potessi farne a meno, ti dico la verità, ne farei a meno volentieri, perché comunque io non sono più un ragazzino, ho 36 anni, quindi ho vissuto tutto il pre-social, dove era tutto chiaramente molto diverso, quindi sicuramente c'è un po' di nostalgia anche in quel periodo, però siccome bisogna assolutamente vivere nel presente guardando il futuro, non il passato, perché altrimenti si rimane un po' indietro, bisogna per forza, insomma, farne parte. Gli haters penso che ci siano sempre stati, ecco, forse i social hanno dato un po' più di forza, perché chiaramente insultare una persona, denigrare una persona dietro un computer ovviamente è molto più semplice, perché non serve coraggio, spesso non ci si mette neanche la faccia. Farlo dal vivo in un bar, in un pub, durante una discussione è più complicato, quindi sicuramente i social hanno portato magari alla luce tutte quelle persone che hanno questo bisogno, insomma, di sfogare magari la propria insoddisfazione verso gli altri, quindi sicuramente è una parte, secondo me, inevitabile, che sarà sempre così, credo.
1: E invece, parlando di ispirazioni musicali, hai qualche punto di riferimento?
2: Io ho sempre ascoltato veramente di tutto, diciamo che mi avvicino alla musica ascoltando un cantautore americano, si chiama Bruce Springsteen, che tra l'altro ha fatto un disco adesso, è uscito veramente 4 giorni fa il suo ultimo disco, il tipico cantautore americano con la penna molto molto struggente, in grado comunque di fare sia brani molto malinconici ma anche brani molto energici, molto rock, quindi sicuramente se devo farti un nome ti faccio il suo, ma andando in Italia ti potrei dire dai Subsonica, Negrita, Ligabue, comunque tutto cantautorato anni 90, ha fatto parte della mia vita, quindi sono cresciuto con quel tipo di musica, quindi chiaramente mi ha sicuramente segnato anche poi un po' nella scrittura.
1: Io guardando il video della canzone, osservandoti, ho notato delle somiglianze con Gabbani, forse dal punto di vista della mimica, ma anche per come il brano, come la canzone. Ti senti vicino per caso a questo cantautore?
2: Ma è una cosa che mi dicono in tanti, quindi penso che la risposta sia sì, perché non lo faccio neanche apposta, ti dico la verità. Sicuramente Gabbani è un artista che stimo, sì, è molto bravo, secondo me uno dei pochi cantautori italiani usciti negli ultimi 5-6 anni, veramente veramente valido, perché scrive bene, canta bene, è anche secondo me una persona, insomma, di livello, quindi sicuramente è un paragone che comunque mi fa piacere, perché inevitabilmente è vero che probabilmente a volte inconsciamente magari uno vede qualcosa che gli piace e poi cerca di di rubacchiare qualcosino, prende quello che gli piace, cerca un attimino di farlo suo, no? Poi la musica, la storia dell'arte è fatta sempre da episodi come questo, quindi potrebbe essere di sì la risposta, ecco.
1: E invece facciamo un passo indietro. Allora, non solo musica dal vivo, non solo cantautorato, ma hai anche fondato una scuola di musica, quindi ti applichi quotidianamente con questo ambiente?
2: Sì, io nel 2011, insomma ormai sono quasi 10 anni fa, ho fondato questa scuola di musica che chiaramente si occupa di, insomma, insegnare musica, quindi strumenti musicali, chitarra, canto, batteria, eccetera, ai ragazzi, insomma, dai bambini fino a quelli un pochino più adulti. È la mia quotidianità, nel senso che io comunque sono all'interno di questa scuola praticamente tutto il giorno ed è una cosa molto bella per tanti motivi, in primis perché comunque poter insegnare qualcosa che tu sai agli altri e quindi tramandare la tua esperienza, insomma, le tue capacità a qualcun altro, penso che sia una cosa veramente molto bella e gratificante. E poi comunque mi permette di essere continuamente a contatto con ragazzi giovani, quindi con le generazioni che cambiano, ed è una cosa che è anche utile per riuscire a rimanere sempre collato nel presente, in quello che succede. Tanti brani li scopro grazie a loro, perché altrimenti io probabilmente sarei ancora un po' ancorato a qualche anno fa, quindi è una cosa bella, insomma, ovviamente. Contento, insomma, di questa cosa qua.
1: Sì, immagino ci sia molto scambio, una sinergia che il docente comunque instaura con il proprio alunno e in questo caso tu con i ragazzi. E che consiglio dai ad un giovane che si sta prestando ad intraprendere un percorso nel mondo della musica adesso, nel 2020?
2: Allora, sicuramente fare quello che si sente di fare, che sembra una frase un po' buttata lì, però è la cosa secondo me più importante, cioè non calcolare troppo, faccio questa cosa perché è più bella, perché funziona di più, perché insomma fare meno calcoli e andare un pochettino più distinto, perché secondo me alla lunga davvero, perché spesso non è una cosa che purtroppo paga nell'immediato, però essere comunque sempre se stessi, soprattutto in ambito artistico, credo che paghi, quindi indubbiamente quello, chiaramente studiare, quello purtroppo per fortuna è, diciamo che è una cosa immancabile, perché ovviamente la conoscenza dello strumento, che può essere la voce o anche solo uno strumento musicale, è comunque fondamentale, più che altro per avere sempre più, diciamo, frecce al proprio arco, no? Quindi sapere sempre meglio come potersi giostrare all'interno di una canzone, di un arrangiamento, insomma, è molto importante. Quindi fondamentalmente quello, ma se c'è alla base una forte passione, sono cose che poi alla fine arrivano sempre da sé, ecco.
1: Certo, chiaro. Quindi ragazzi, oltre ad ascoltare la musica di Fulvio F, ascoltate anche queste parole, questi insegnamenti, perché potranno sicuramente esservi utili in futuro. Una curiosità invece riguardo al nome, perché ti chiami Fulvio F?
2: Non c'è un motivo così filosofico o particolare.
1: Ok.
2: Per il semplice fatto che è un cognome molto, molto complicato, probabilmente Fulvio F. Che chiaramente è l'inizio del mio nome, quindi l'ho semplicemente riportata per esteso come secondo nome, diciamo, mi sembrava un pochettino più immediato.
1: Certo.
2: Semplicemente quello di sonorità.
1: Certo, chiaro. Bla bla bla, dove possiamo ascoltarlo, su quali piattaforme e soprattutto ti chiedo come ti chiami sui social?
2: Sicuramente su YouTube c'è il video, poi è presente su Spotify, Google Music, Amazon, i vari negli store, e su Instagram e su Facebook trovate come Fulvio S.
1: Perfetto.
2: Sempre speso.
1: Quindi è impossibile non trovarti. E Fulvio, esatto. Noi ti ringraziamo molto per questa chiacchierata e per i consigli che hai dato a tutti i ragazzi che ci ascolteranno oggi. E prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
2: Questa è la mia canzone dedicata ai Luna Tastiera, quindi tutti quanti penso che ne abbiate conosciuto almeno uno, se non di più nella vostra vita, quindi questa è Bla Bla Bla di Fulvio S.

0: sotto. C'è qualcosa sotto.
1: Ma non ti sento.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
2: Scout di Vercelli?
1: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
2: E avete dei contatti?
1: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
3: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
2: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
3: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
2: La mail, il cellulare?
3: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
2: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
5: Cerchi crediti e non sai dove andare?
4: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
5: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
4: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
5: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
4: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
5: Se vuoi divertirti a lavorare,
4: a Radio 6023 devi entrare.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania,
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mottarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

people. 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
2: Di cosa si occupa la vostra associazione?
1: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
2: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
1: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
2: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
1: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
3: Pe 8 martie sărbătorim Ziua Internațională a Femeii pentru a recunoaște realizările femeilor și a atrage atenția asupra drepturilor lor. Este o bună ocazie de a sensibiliza publicul în legătură cu subiecte precum egalitatea de gen, combaterea maltratării femeilor și drepturile reproductive. Active. Egalitatea dintre femei și bărbați s-a numărat mereu printre valorile fundamentale

Il bilancio a lungo termine dell'Unione Europea è noto come quadro finanziario pluriennale. Ma a cosa serve esattamente? Il quadro finanziario consente all'Unione di pianificare e investire in progetti a lungo termine e stabilisce un limite per la quantità di denaro che l'Europa può investire nei vari settori. Questo bilancio non aiuta solo le città, le regioni e le imprese, ma anche milioni di studenti e migliaia di ricercatori e ONG. Contribuisce a garantire alimenti più sani e sicuri, strade, ferrovie e aeroporti nuovi e migliori, un ambiente più pulito e una maggiore sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo del quadro finanziario pluriennale.

0: Il quadro finanziario pluriennale è essenzialmente il piano di bilancio a lungo termine dell'Unione Europea. Stabilisce le priorità e i limiti di spesa dell'Unione per diversi anni, attualmente 7, garantendo che le sue risorse finanziarie siano in linea con i suoi obiettivi politici ed economici. Il quadro finanziario pluriennale definisce la struttura dei bilanci annuali nel tentativo di conciliare gli interessi, a volte contrastanti, dei vari paesi dell'Unione. Assegna le risorse finanziarie in una varietà di settori, come ad esempio i finanziamenti per le regioni meno sviluppate, le sovvenzioni, lo sviluppo rurale, gli aiuti umanitari, gli investimenti nella transizione verde e digitale e nella politica estera dell'Unione Europea.
1: Ma iniziamo con un po' di storia. La Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica sono state entrambe istituite nel 1957 dai Trattati di Roma. Erano finanziate con i contributi dei Paesi membri. La decisione sulle risorse proprie del 21 aprile 1970 ha invece dotato la Comunità Economica Europea dei suoi propri mezzi. L'idea di un quadro finanziario pluriennale è nata in risposta a una serie di crisi di bilancio negli anni 80, quando il Consiglio e il Parlamento europeo non erano riusciti a concordare il bilancio per l'anno successivo in tempo utile. Il primo accordo tra le istituzioni su un piano finanziario pluriennale è stato concluso nel 1988, ma è solo con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, che l'accordo interistituzionale si trasforma nel quadro finanziario pluriennale, un atto giuridicamente vincolante.
0: Il quadro attuale copre il periodo 2021-2027 e fissa il bilancio dell'Unione Europea a oltre 1.200 miliardi di euro. Questo bilancio finanzia le priorità dell'Europa, come la trasformazione verde, l'innovazione digitale e la ripresa post-pandemia. La messa a punto dell'attuale bilancio a lungo termine è stata piuttosto complicata. All'inizio dei negoziati, nel 2018, l'Unione Europea stava affrontando diverse sfide importanti, come l'uscita del Regno Unito dai propri ranghi e la necessità di finanziare nuove priorità, quali gli interventi per il clima e le infrastrutture digitali. Poi è scoppiata la pandemia di Covid-19. Dopo intensi negoziati, il quadro finanziario è stato concordato alla fine del 2020. È stato abbinato al Fondo per la ripresa Next Generation EU, che all'epoca ammontava a 750 miliardi di euro, per ricostruire le economie dell'Unione più duramente colpite dalla pandemia. Next Generation EU ha rappresentato un punto di svolta, poiché prevedeva una combinazione di sovvenzioni e di prestiti a sostegno dei paesi europei.
1: Il quadro attuale stabilisce le priorità di spesa dell'Unione per il periodo 2021-2027. Tra i principali settori di intervento vi sono le transizioni verde e digitale. Le iniziative per il clima riceveranno finanziamenti significativi e l'Unione intende destinare almeno il 30% dei fondi del bilancio e di Next Generation EU al finanziamento di obiettivi legati al clima. Ma l'Unione Europea non sostiene solo le transizioni verde e digitale, prevede anche finanziamenti per garantire che tutte le regioni beneficino della crescita attraverso meccanismi come il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è al centro di Next Generation EU, o i fondi di coesione e di sviluppo regionale europeo. Tra le priorità del bilancio a lungo termine troviamo anche la ricerca e l'innovazione, con il rafforzamento di programmi come Orizzonte Europa. Una parte dei finanziamenti è poi destinata alla difesa e alle relazioni esterne, per potenziare la capacità dell'Unione in termini di sicurezza e di cooperazione internazionale. Il quadro finanziario è adattabile e flessibile di fronte a nuove sfide come inflazione, crisi energetiche e tensioni geopolitiche.
0: Nel febbraio 2024, il quadro finanziario pluriennale è stato rivisto per far fronte all'evoluzione della situazione politica ed economica. I cambiamenti sono stati determinati dalla necessità di adeguarsi all'inflazione e anche dalla guerra in Ucraina, che ha messo a dura prova le risorse dell'Unione Europea. Anche le crisi energetiche e l'aumento della spesa per la difesa hanno reso necessarie modifiche al bilancio. L'Unione ha deciso di stanziare risorse aggiuntive per rafforzare la propria difesa e sostenere l'Ucraina nel conflitto in corso. I costi in diversi settori, in particolare l'energia e le infrastrutture, sono cresciuti. Per tenerne conto, l'Unione è stata costretta a prevedere adeguamenti all'inflazione. Ha inoltre ribadito il proprio impegno a favore della transizione verde e degli investimenti tecnologici, destinando maggiori fondi alle energie da fonti rinnovabili e alle infrastrutture digitali. Il quadro finanziario pluriennale non è deciso esclusivamente dai paesi dell'Unione. È soggetto a un rigoroso processo di approvazione in cui il Parlamento europeo svolge un ruolo fondamentale. Funziona così.
1: Il quadro finanziario viene adottato con una procedura legislativa speciale. Prima che il Consiglio possa fare qualsiasi cosa, il Parlamento deve dare il suo consenso. In quanto una delle tre principali istituzioni di bilancio dell'Unione europea, il Parlamento deve anche garantire che la spesa dei vari bilanci annuali dell'Unione rispetti i massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale. Inoltre, il Parlamento esamina ogni sezione del bilancio per assicurarsi che i finanziamenti siano in linea con gli obiettivi europei, come l'azione per il clima, l'innovazione e la coesione sociale. Ha anche un ruolo decisivo in tutte le revisioni intermedie del quadro finanziario, come ad esempio le modifiche apportate nel febbraio 2024, per garantire che la spesa dell'Unione continui a rispecchiare priorità in costante evoluzione. In sostanza, mentre i vari paesi dell'Unione spesso tendono a dominare le discussioni sul quadro finanziario, il Parlamento europeo ha un'influenza concreta sull'esito dei negoziati e fa in modo che rispecchino le esigenze dei cittadini e gli obiettivi a lungo termine di tutta l'Unione europea.
0: Poiché l'Europa deve costantemente far fronte a nuove sfide, dalle tensioni geopolitiche alle pressioni economiche, il quadro finanziario pluriennale rimane uno strumento fondamentale per decidere la via da seguire. La recente revisione del 2024 mostra come il quadro debba adattarsi per garantire stabilità e crescita in tutti i paesi europei, affrontando al contempo le crisi globali.
1: Questo podcast è presentato da Europarla Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: É hora de votar. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE diretamente eleito e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos analisar a forma como se distribuem os lugares no Parlamento. O Parlamento Europeu, enquanto órgão legislativo da União Europeia, representa os interesses de milhões de cidadãos dos 27 Estados-membros da UE. Independentemente das filiações e convicções políticas, a distribuição de lugares no Parlamento Europeu é um testemunho do empenho da UE na democracia e na representatividade. Este ano serão eleitos 720 deputados ao Parlamento Europeu, ou eurodeputados. Tal significa que haverá mais 15 deputados do que no atual Parlamento. Para compreender melhor o funcionamento do processo democrático na UE, vamos analisar mais aprofundadamente a forma como os lugares no Parlamento Europeu se distribuem entre os Estados-membros. A atribuição dos lugares é feita através de um sistema de proporcionalidade degressiva que foi aplicado ao abrigo do Tratado de Lisboa. Funciona do seguinte modo: a cada país é atribuído um determinado número de lugares. Os países com maior população têm mais lugares e os países com menor população têm menos lugares. Os deputados de países maiores também representam mais pessoas do que os deputados de países menores. Por exemplo, uma vez que a Alemanha é o país mais povoado da UE, tem 96 lugares, a maior cota do Parlamento. Entretanto, os países mais pequenos, como Malta, Luxemburgo e Chipre, têm apenas 6 lugares, o número mínimo de lugares que um país pode ter. Assim, a Alemanha tem um lugar por cerca de 860 mil habitantes, enquanto Malta tem um lugar por cerca de 90 mil habitantes. Tal garante que o voto de cada cidadão tem o mesmo peso, independentemente do país onde vive. Uma vez eleitos, os deputados reúnem-se em grupos políticos que são organizados de acordo com a filiação política e não por nacionalidade. Durante a nona legislatura, entre 2019 e 2024, existiam 7 grupos políticos. Mas este número não é fixo. Para formar um grupo político são necessários 23 deputados e pelo menos um quarto dos Estados-membros tem de estar representado no grupo. Na sequência das eleições europeias de junho, a distribuição de lugares irá refletir a diversidade do panorama político da Europa. O Parlamento Europeu desempenha um papel vital na elaboração de legislação e políticas com impacto na vida de milhões de pessoas em toda a UE. Esta é apenas uma das razões pelas quais o seu voto nas eleições é tão importante. O seu voto irá decidir quais os deputados ao Parlamento Europeu que o irão representar no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões irão moldar a sua vida cotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.

0: Deve esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano e la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però, Meloni non si è trovata da sola. Pochi giorni dopo la fine dell'alluvione, infatti, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha voluto far visita all'Italia, sorvolando in elicottero le zone colpite dal disastro climatico assieme a Meloni e il presidente della regione, Stefano Bonaccini. Tra le intenzioni della Commissione c'era sicuramente quella di mostrare quella stessa vicinanza emotiva che spesso i cittadini italiani richiedono ai propri politici nazionali. Un tentativo di ridurre quella distanza che, se vogliamo, a ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee. Qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari. La presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
1: So basically I am here to send one clear message, and that is tin bota, l'Europa è con voi.
0: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la Presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico

0: energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna, al fine di completare delle nuove opere, sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
1: Eurofonica.
0: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo all'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.
2: Eurofonica. I miss knowing what you're thinking.

0: euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Europhonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filo-curdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche.

0: euro. Funny can.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio europeo e dell'Unione europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità economica europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan, dall'altra non possono non tornarci in mente le parole di Draghi in quell'aprile 2021 in cui descriveva la figura del presidente turco come un dittatore di cui in certi casi si ha bisogno e con cui cooperare alle volte per gli interessi del paese.
0: Euro. Funny can.
2: Il rapporto fra la Turchia e l'Europa rappresenta un tema complesso di cui osserviamo costantemente dei mutamenti, anche spesso in contraddizione fra loro. Come ci ha raccontato Jacopo, queste ultime elezioni ne sono state, in un certo senso, l'ennesima riprova. Noi di Eurofonica continueremo a raccontarvi le evoluzioni in questo campo, ma per il momento ci dobbiamo salutare. Nel darvi appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, come Instagram, Twitter e Facebook, e potete anche scriverci nei DM in privato se avete curiosità o domande sull'argomento. Da Eurofonica è tutto, alla prossima!

0: bar.
1: Niente, non la sai.
2: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2
3: e 6 minuti.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: sola voce. 6023.
1: La tratta transatlantica degli schiavi è un capitolo cupo e doloroso della storia umana, che è durato più di 400 anni e ha riguardato oltre 15 milioni di persone. Era un sistema di commercio triangolare tra l'Europa, l'Africa occidentale e le Americhe e, sebbene sia stato abolito all'inizio dell'Ottocento, i suoi effetti continuano a farsi sentire. Le ideologie razziste usate per giustificare e portare avanti la tratta degli schiavi continuano a dar luogo agli atteggiamenti e ai comportamenti discriminatori dei nostri giorni.
2: In questo podcast onoriamo la memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi ed esaminiamo come questo triste capitolo della storia continui ad avere un impatto sul mondo che ci circonda.
1: Iniziamo facendo un passo indietro nel tempo. Nel XVIII secolo, Haiti era una colonia francese nel cuore dei Caraibi, dove gli africani, ridotti in schiavitù, vivevano in condizioni inimmaginabili. Provenienti principalmente dalle regioni dell'Africa occidentale, dovevano sopportare interminabili orari di lavoro, lesioni, malattie, violenze e malnutrizione. In quel periodo, gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese avevano suscitato un desiderio di libertà nel popolo haitiano, ma la colonia divenne presto un campo di battaglia, in cui potenze rivali come Spagna e Gran Bretagna appoggiavano le varie fazioni per promuovere i propri interessi.
2: In questo clima tumultuoso emerse come leader l'ex schiavo Toussaint Louverture, che tra il 1791 e il 1804 guidò i suoi concittadini nella lotta rivoluzionaria. Alla fine la rivoluzione haitiana ebbe successo, il popolo ottenne l'indipendenza dalla Francia e Haiti divenne il primo paese fondato da ex schiavi. Questo momento storico non solo segnò la fine della schiavitù nell'isola, ma ebbe ripercussioni ben oltre le sue coste, contribuendo all'abolizione del commercio transatlantico degli schiavi.
1: Veniamo ai nostri giorni. Ogni anno, il 25 marzo, commemoriamo le vittime di questo triste commercio nella Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi. Questa giornata serve a farci riflettere sulle atrocità commesse e a onorare tutti coloro che hanno sofferto e sono morti a causa di questo brutale fenomeno. È anche un'occasione per sensibilizzare i giovani sui pericoli del razzismo e dei pregiudizi. A questo proposito, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato:
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Milioni di bambini, donne e uomini africani sono stati vittime della tratta attraverso l'Atlantico, strappati alle loro famiglie e alle loro terre, le loro comunità smembrate, i loro corpi mercificati, la loro umanità negata. La storia della schiavitù è una storia di sofferenza e barbarie che mostra l'umanità al suo peggio, ma è anche una storia di straordinario coraggio che mostra il meglio dell'essere umano, dalle persone ridotte in schiavitù che si sono ribellate pur sapendo di avere scarsissime possibilità di successo, agli abolizionisti che hanno denunciato questo atroce crimine. Eppure l'eredità del commercio transatlantico degli schiavi ci perseguita ancora oggi. C'è un filo diretto tra i secoli di sfruttamento coloniale e le disuguaglianze sociali ed economiche di oggi. E quegli stessi luoghi comuni razzisti diffusi per razionalizzare la disumanità della tratta degli schiavi li ritroviamo nell'odio suprematista bianco che riaffiora oggi. Spetta a tutti noi combattere il retaggio razzista della schiavitù.
3: To fight slavery's legacy of racism.
1: L'istruzione svolge un ruolo cruciale nella lotta contro il razzismo e i pregiudizi. Per questo le Nazioni Unite pongono l'accento sull'importanza di iniziative educative che mostrino alle nuove generazioni le cause e le conseguenze della schiavitù e mettano in luce le lezioni che abbiamo tratto da questo periodo così tragico. Per esempio, una delle chiavi per educare e sensibilizzare le persone è l'uso di parole appropriate. Ecco perché negli ultimi anni gli storici hanno smesso di usare la parola schiavo e hanno iniziato a usare l'espressione persone in schiavitù. Questo per sottolineare l'umanità che il brutale sistema della schiavitù aveva cercato di eliminare. Attraverso iniziative come il progetto dell'UNESCO sulle rotte degli schiavi, lanciato nel 1994, e la Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, si cerca di approfondire la storia e l'impatto di questo triste commercio e della schiavitù nel mondo.
2: Inoltre, le Nazioni Unite hanno dichiarato il periodo 2015-2024 decennio internazionale delle persone di discendenza africana per rispondere a problematiche come il razzismo sistemico e la discriminazione. L'obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti umani, valorizzare i contributi delle persone di origine africana e rafforzare i sistemi giuridici per contrastare il razzismo.

0: Nel giugno 2020 il Parlamento europeo è stato la prima istituzione internazionale a riconoscere la tratta transatlantica degli schiavi e la schiavitù come crimini contro l'umanità. In una risoluzione adottata a larghissima maggioranza, i deputati hanno chiesto alle istituzioni e agli Stati membri dell'Unione Europea di riconoscere ufficialmente le ingiustizie e i crimini contro l'umanità che in passato sono stati commessi nei confronti delle persone nere e di colore. Anche l'istruzione occupa un posto di rilievo in questa risoluzione, che raccomanda tra l'altro di inserire nei programmi scolastici la storia di queste persone.
1: Inoltre, ogni anno, intorno al 25 marzo, la Rete Europea contro il Razzismo, in collaborazione con gli eurodeputati e la Commissione Europea, organizza la Settimana contro il Razzismo e per la Diversità, il cui scopo, tra l'altro, è di fornire riparazioni finanziarie, socioculturali e psicologiche ai discendenti di coloro che hanno vissuto la schiavitù.
0: La storia della schiavitù e il suo perdurante retaggio razzista continuano ad avere un impatto sulla società di oggi. È fondamentale ricordare il passato e commemorare attivisti come Toussaint Louverture, che ha capeggiato la lotta contro la schiavitù ad Haiti. Attraverso l'educazione e l'azione coordinata, sia a livello internazionale che europeo, lavoriamo per combattere il razzismo, aumentare la sensibilizzazione, promuovere l'uguaglianza e creare una società più inclusiva e giusta per tutti.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
8: Vuole fare il biotestamento anche lei?
3: Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
12: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
11: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
12: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
11: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
12: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
11: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa unita. Come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
1: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 48. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023. Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
8: say my name.
9: Radio 6023.
8: You're goddamn right.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Il sogno con Antonella.
12: Di che cosa vi occupate?
11: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
12: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
11: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
12: E le pagine quindi sono nome?
11: Il sogno con Antonella.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: 62 3.
13: 6 0 20 che?
14: 60 23.
13: 6 0 2 3.
5: 6 0 23. Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: until democracy was restored in 1974.
1: Back in Greece, Mercouri helped found the Panhellenic Socialist Party, PASOK, and was elected to Parliament in 1977. When PASOK won the 1981 elections, she became Minister for Culture. She was the first woman to hold the position and the longest-serving Minister for Culture in the history of Greece. As Minister, she transformed cultural life. She opened museum access for citizens, promoted education through heritage, and launched major projects, like the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. She also began her famous campaign for the return of the Parthenon marbles.
2: What does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral? What does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
0: Her most enduring achievement at EU level was the creation of the European Capitals of Culture initiative. Athens became the first European capital of culture in 1985, after Mercouri persuaded EU culture ministers to make culture central to the EU's identity. She also promoted cultural links with Eastern Europe, even before the fall of the Iron Curtain.
1: In the early 1990s, she combined acting with politics once more. When PASOK returned to power in 1993, she resumed her role as Minister for Culture, focusing on linking culture with education. Melina Mercouri passed away in 1994 in New York. Her funeral, held with the honours of a Prime Minister, showed the Greek people's deep affection for her. Today, her vision lives on through the Melina Mercouri Foundation, which promotes Greek culture worldwide.
0: Since 2007, the Foundation has awarded the Melina Mercouri Theatre Award to one young actress each year, along with Melina's signature brooch, passed from one winner to the next, which keeps her spirit alive on stage. For Melina Mercouri, it was never about titles or awards. It was about love. Her love for Greece, and the love she received in return. Her voice and vision continue to inspire generations to this day.
1: This podcast is brought to you by the European Parliament.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
13: È stato lungo il viaggio?
12: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
13: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
12: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
13: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
12: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
13: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
12: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino pochino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
13: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio i propri figli la magia del Natale?
12: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Sound System, Moia Radio 6023.
14: Luce!
15: Sessanta due tre.
16: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Life. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
11: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

iPhone, l'alba senza il filtro, somigliava a... Perché quando sali su io sono già sparito, no, ma dimmi se c'è un altro posto del genere.

visto le guardie lì a destra. In tasca una cosa che no, frate, non è concessa. E terza non spiando dalla finestra.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: È l'una
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: E di 6023 cosa ne pensa?
7: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
8: E lo station manager Alessandro Raimondo?
9: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
6: Altro da aggiungere?
10: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
6: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
11: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
14: Di che cosa vi occupate?
13: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
14: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
13: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
14: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
13: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
14: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
13: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
14: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
13: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
14: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
13: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
14: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
13: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: 62.3
3: 6.020 che?
15: 60.23
1: 6023.
4: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.